0: quantum mi hai volta e terrova victoria. On puoi studiare.
1: Pois menos.

dein Traum. Na, uccise sana, scede non se sei un visto. Vieni, vieni, sin plati, strazi, poco, peccù, o se culisco viv. A cerra, spaccio, va, ne pohmeta, usci, brana. Grazie, no, mosse, plati, avra.